Due come noi, ma smetti di piangere. Due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne